0: Musik aus der Schweiz, Pegasus zusammen mit Anna Rossinelli und Victoria Line, gesungen auf Englisch. Wir wechseln Sprache, und zwar auf Romanisch.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Während die Fußballwelt aktuell auf Männer-WM schaut, gibt es auch bei uns in Graubünden spannende Fußball-News. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista lernen wir diese Woche den SC Rezüns kennen. Ein Verein, der nach mehreren Jahren wieder neu zum Leben erwacht. Heute erfahren wir, wie alles angefangen hat, mit einem der Gründer, Ruben Rodriguez, als Gast.
2: Allegra, bienvenue in las minutas rumänches. Ma pel moment, un dels temas più aktuels ist natürlich la Coppa Mondiale. Sie ist giusto a decorrere al Stati Uniti, Messico e Canada, er con la partecipazione della Svizzera. Ma in odò be actualitez internazionellas dal Balapè, er co al grigiun doque novitez. Nempe, er è zins clappa, si ave 3-4 anni da ciò una squadra da Balapè, nempe l'esse rezins. E qui, Stefna, venze nus cugiast Ruben Rodriguez. El ci è insembl con otters quattr, un dels fundadurs da questa nova squadra. El raccontarò a nos le sfide e ci trova tutto per fondare una nuova squadra. Ruben, non posso quintare di non darci questa idea?
3: Scoprim Allegra. L'idea è nata da un percolex. Cioè, essendo un po' più veloce e non volendo più giovere, c'è attivo. Allora venza detto da fare un po' qualcosa più pacifico. E venza già un collega da noi che ha già la proposta da sorpigliare l'essere recente. Allora venza detto per cena e vuole dare giusto in buon tempo.
2: Racconta un po' su di te.
3: Io sono dall'Engiadina. Otta vende zuat e sum de spö 7-8 anz a cuira. De giovo 7-8 anz a la cuira duas e uas estente.
1: Las minutas romances.